direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti danno dal cor, che ti danno dal cor, grazie, grazie. Che piacere che ti danno dal cor, che ti danno dal cor. Si venga a scrivere